0: Buongiorno e benvenuti.
1: Hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos.
0: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes.
1: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare la moltiplicazione delle relazioni mutue entre los hombres come uno de los principales aspectos del mondo actual. Pero esta realidad necesita encontrar su realización.